0: of the city.
1: Dai che torna l'ora dedicata agli anni 90. Puntuale anche oggi con me, sono Alessia Roisi, pronta ad accompagnarvi in questo viaggio lungo 60 minuti, nei quali non solo viaggeremo negli anni 90, ma come vi dico sempre, anche nei primi del 2000. Tra poco vi racconterò anche quale sarà la prossima data del disco Radio Party, così le nostre hit le potrete ballare dal vivo. Stan per tornare Steam System, Ingrid con 2SV2, subito Everything But The Girl con Missing.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco Radio.

0: quanto ci ha fatto ballare questo. Era il 2002, l'anno di Ingrid con 2SW2. È appena partito il nostro viaggio nel tempo. Benvenuti su Disco Radio da me, io sono Alessia Roisi. Tra un attimo anche Kim Lucas.
1: Rhythmic History.
0: Ogni sera mi trovate qui, già a partire dalle 19 su Disco Radio. Io sono Alessio Roisi, ma è alle 21 che scatta la festa, il Disco Radio Party. E poi nella prima ora ci dedichiamo a quelle che ci hanno fatto ballare non solo negli anni 90, ma anche nei primissimi del 2000. Fatemi dare anche il buongiorno a quelli che si sono svegliati da poco e sanno bene che tra le 5 e le 6 in replica c'è il Rhythmic History Extended Version. Tra un attimo Disco's Revenge con il gusto, ritroveremo i Sub Bass con All That She Wants. Subito però dal 99 Kim Lucas, questa è All I Really Want.
2: Rhythmic History.
3: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: and Down.
1: Era da ascoltare fino all'ultima nota. Venga Boys con Up and Down. Subito prima c'era Gino Latino con You. Noi siamo arrivati a metà del nostro viaggio. State qui, tra un attimo anche i Network.
0: Rhythmic History. Disco
1: Alzi la mano chi ci ascolta dall'oltre Po' Pavese. Preparatevi perché questo fine settimana finalmente Disco Radio arriva lì da voi. Saremo a Casatisma per il Casatisma Radio Fest con Edo Munari, Matteo Evis, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 4 luglio porteremo la nostra musica, le più ritmate dal 90 ad oggi. In più cena sotto le stelle, food and beverage fino a tardi. Allora sabato 4 luglio l'oltre Po' Pavese si accende. A Casatisma arriva il Disco Radio Party e su Disco Radio intanto arrivano i Network. Dal 95 c'è Memories.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Prima da Funk One More Time e Ramirez con Orgasmico. State qui, stanno per tornare i Two Brothers on the Fourth Floor.
1: Rhythmic History.
0: Adesso che finalmente è arrivata l'estate e il caldo, portate in vacanza Disco Radio con voi, come scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Da lì ci potete ascoltare in diretta, riascoltare in podcast e mandare i vostri messaggi. Adesso Dreams.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: chi l'avrebbe detto che avremmo chiuso l'appuntamento di oggi con il Riffing Easter Extended Version con la versione hardcore di Somewhere Over the Rainbow. C'era Maruscia, io invece sono Alessio Luisi, vi aspetto qui per fare festa domani alle 21 e replica alle 5 del mattino.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio. Disco Radio to the beat, Disco Radio movie
3: theme. Got to keep on moving. Che si fa? Si parte anche in questo mercoledì, direi che è il caso di iniziare l'appuntamento con i QBS quasi belli svegli, come sempre dopo la replica di Rhythmic History Extended Version, e Alessio che ritroverete questa sera a partire dalle 21 per la dance storica, cioè Rhythmic History Extended Version appunto. Intanto abbiamo già scelto una delle nostre novità, possiamo iniziare subito con la prima, è quella delle 6 e 2 minuti. Certo che poi i nostri Rhythmic History torneranno anche nel corso della giornata e ce ne sentiremo uno almeno ogni ora, a parte che in questa prima fase ci dedicheremo invece agli 80 History, uno dei prossimi arriverà tra non molto. Intanto abbiamo già scelto una bella novità per cominciare, vale la pena di ricordare a tutti anche il nostro numero, il 393-800-3000 a cui inviare se volete i vostri messaggi raccontandoci chi siete e che fate mentre ascoltate la radio. Subito il nuovo di Alessio e One Republic, si chiama In Your Eyes.
1: Novità, novità,
4: novità.
5: Disco Radio.
6: Forza ragazzi, si va in scena. Sveglia, sveglia.

0: c'era In Your Eyes, la nostra novità delle 6. Abbiamo iniziato così l'appuntamento con i QBS quasi belli svegli, che continua ovviamente con i vostri messaggi, scoprendo chi è già sveglio a quest'ora del mattino tra voi. Ovviamente tutti quelli che sentono la sveglia prestissimo la mattina, magari proprio nel cuore della notte. Lavoratori QBS, buon mercoledì di del Gir di Boa, che ci porta ad un nuovo mese, quel di luglio, dove ci sarà chi in vacanza andrà e chi a lavorare andrà e pur chi a casa resterà. Thomas D'Alecco, pensionato affezionato, grazie Thomas, un quadretto perfetto direi rispetto ai prossimi giorni. E poi gli autotrasportatori da salutare, grazie al messaggio di Jimmy il tulipano, vai Jimmy! Poi pronto!
1: Buongiorno Fabri, grande capitano, saluti da Falco,
0: sì?
1: Ore 5:10. Oggi direzione Torino, sempre presente, anche se non mando più messaggi come prima perché ultimamente faccio fatica la mattina,
0: e quindi,
1: ma tutto a posto, ancora un mese e poi ferie, un mese
0: ragazzi, e poi vacanza per tanti di voi che appunto si meritano un periodo di riposo. E poi chi c'è? Pronto?
2: Buongiorno capitano, ciao Disco Radio, Matteo da Valbruna, direzione Monza. Stamattina capitano vorrei mandare tre saluti, uno alla mia compagna Francesca e due in particolare i miei gioiellini Camilla e Bianca.
0: Sì.
2: Lo puoi mandare capitano, che
0: ma
2: poi
0: certo
2: te lo faccio sentire, saranno felicissime.
0: Ma certo.
2: Detto questo capitano, come al solito la diciamo insieme, che è mercoledì belli carichi, che siamo arrivati al giro di boa. Uno, due, tre,
0: lavoratori!
2: Ciao bagai!
3: Lavoratori!
0: Aggiungiamone uno ufficiale di lavoratori al 393-800-3000. Intanto arrivano i vostri messaggi, chi c'è?
4: Buongiorno Nicoraggio, buongiorno Fabri!

0: dovrebbe essere l'ultimo giorno tropicale.
1: Sì.
0: E che dire, noi siamo già belli operativi al lavoro con Disco Radio e lavoratori.
1: E niente, Tony lavora in una discoteca praticamente che in sottofondo ha tutte le hit che suoniamo all'interno della Rhythmic History Extended Version che vi tiene compagnia ogni mattino a partire dalle 5. Poi chi c'è? Pronto?
2: Buongiorno Disco Radio, buongiorno ascoltatori.
1: Buongiorno.
2: Bella giornata, è bene, è finita la settimana.
1: Dai, sì, quasi.
2: Sono dalle brande, andate a lavorare. Sono 23 gradi, la luna è piena. Ci fermiamo a bere un caffè, dove è il migliore.
1: Ah beh sì, certo.
2: Buona giornata a tutti, sono Leo da Pavia.
1: Ciao Leo, grazie per essere con noi. Allora, a proposito di musica, all'interno dell'appuntamento con i QBS Quasi Belli Svegli c'è anche la canzone di Gordo, si chiama Loco Loco.

0: il disco di Anna. Dopo Gordo e Loco Loco su Disco Radio, nell'appuntamento con i QBS Quasi Belli Svegli. Già le 6:15 di questa mattina. E allora, lavoratori,
1: lavoratori,
0: vediamo chi c'è. Pronto?
2: Buongiorno Disco Radio, buongiorno QBS, buongiorno capitano.
0: Buongiorno.
2: Sono Marabucchi Garbinia del Monastero.
0: Ciao Marabucchi.
2: Mercoledì 1 luglio,
0: sì?
2: 2026, 23 gradi.
0: Mm-hmm.
2: Siamo quasi in discesa.
0: Dai, quasi.
2: Auguro una buona giornata a tutti i lavoratori. Lavoratori!
1: Lavoratori!
0: Grazie, grazie mille. Allora, tra i messaggi arrivati c'è anche quello di...
3: Buongiorno Fabio, buongiorno QBS, Marco da Lanzo.
0: Ciao Marco!
3: Buon caffè, buon lavoro! Lavoratori!
1: Lavoratori!
0: Grazie, grazie mille Marco, pronto?
4: Buongiorno Disco Radio, vi saluto all'indastri.
0: Ecco.
4: Dai, oggi siamo già al giro di boa.
0: Sì? 20
4: gradi. Dai. L'estate in piena forza. Un saluto e buona giornata lavoratori.
0: Ma grazie, buona giornata anche a te. Buongiorno capitano, buongiorno QBS. Giro di boa arrivato. Stamattina ho assistito ad una scena bellissima, ci scrivono. Mi ha attraversato una volpe per strada che andava in un campo di girasoli con la luna quasi piena sopra quel campo. Scena idilliaca. Buon caffè a tutti i lavoratori. C'è la Chiara da Santiago. Grazie Chiara.
1: Lavoratori.
0: Buongiorno anche alla Daniela da Montebello Vicentino. Buongiorno anche a...
5: Ciao Disco Radio, Melania di Arvignano. E anche stamattina bici. Vi saluto tutti, QBS, lavoratori, a lavorare.
0: E pedalare,
5: ciao.
0: Pedalare.
1: Lavoratori.
0: Pronto?
6: Buongiorno Disco Radio, buongiorno amici.
0: Buongiorno.
6: Buongiorno capitano. Oggi direzione San Raffaele per un piccolo intervento odontoiatrico, ma
0: sì,
6: una cosa breve, spero.
0: Dai, speriamo.
6: E niente, un saluto da Simone Garoppio e a tutti, buon lavoro. Lavoratori!
1: Lavoratori!
0: Grazie, grazie mille Simone, pronto!
7: Lavoratori!
0: Quella,
7: buongiorno
0: qui,
7: da Francesco dalla Germania,
0: sì?
7: Buongiorno capitano. Beati voi che già pensate alle ferie, io invece il secondo anno di fila che mi sa che le salto.
0: L'anno come mai?
7: Per la patente del camion del CQC, quindi non avevo tempo per le ferie, dovevo studiare.
0: Uh-huh.
7: E quest'anno siamo in ballo con la casa. Se Dio vuole riusciamo a prendere casa in qualche settimana.
0: Dai.
7: Quindi non ce n'è di ferie, c'è solo da lavorare.
0: Giusto.
7: Lavoratori! Dai, buona giornata!
0: Grazie, buona giornata anche a te. Insomma, in bocca al lupo per tutti gli impegni familiari, anche piuttosto importanti, quello di cercare una casa, trovarla, comprarla, acquistarla, arredarla, sistemarla, come dire, diventa una bella impresa. Allora, a proposito di ottantistori, ne abbiamo già scelto uno, arriva dal 1983.
8: Sabato 4 luglio il Disco Radio Party sbarca a Casatisma per il Casatisma Radio Fest. Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash sono pronti a farvi saltare con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. In più, cena sotto le stelle e food and beverage fino a tardi. Sabato 4 luglio l'Oltrepop Pavese si accende. A Casatisma c'è il Disco Radio Party. Non fartelo raccontare, vivilo.
9: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
10: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
9: Brum Brum.
10: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
9: Wow, allora vado da Brum Brum.
10: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: Siete voi, il Moulin Rouge!
14: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohémienne riprodotto in una messinscena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
15: Preparati a un'estate da prima pagina. Dal 4 luglio a Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
9: Oh, hai cambiato auto?
10: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
9: Ci vado anch'io!
10: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Ferbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
16: Il Rugby Sound sta per iniziare dal 2 al 21 luglio, oltre 30 show diversi tra concerti, party, DJ set e after show nella splendida location dell'Isola del Castello di Legnano. Manu Chao, Salmo, Tony Pitoni, Madame, Subsonica, Elio le Storie Tese, Il Pagante e molti altri. Scopri il programma su rugbysound.it. biglietti su Ticket One.
7: Quella lavoratori, ciao Fabri, mi saluti lei che è stato così gentile a portarmi tutti questi giorni avanti e indietro per il lavoro.
0: Fatto.
7: Grazie, avanzo uno stipendio anche a te Fabri, brioche e cappuccino. Ciao carica ragazzi, andiamo. Lavoratori.
0: Allora diciamolo, lavoratori, in ogni messaggio che ci inviate al 393 800 3000, nell'appuntamento con i QBS quasi belli svegli, mentre in sottofondo c'è già uno dei nostri ottantistori che abbiamo recuperato dal 1983, ragazzi. Il disco era quello

0: Sì, belli svegli. Buongiorno signori, buongiorno lavoratori.
1: Lavoratori,
0: ci siete anche stamattina con i vostri messaggi al 393-800-3000, tutti da sentire, pronto?
2: Ciao Fabio, sarà Giusy.
0: Eccola.
2: Buon primo luglio, gente, ciao.
0: Ma grazie, grazie Giusy, buon caffè, pronto?
3: Buongiorno Disco Radio, buongiorno capitano, buongiorno a tutti. Greg da Cuneo.
0: Ciao Greg.
3: Il vostro ambulanziere preferito, che era sì, bel po' che non si faceva sentire.
0: Vero, vero, vero, vero.
3: Perché ho avuto la fortuna di non fare i mattini. Ma detto questo, niente, 19 gradi stranamente, si sta bene,
0: sì.
3: Il sole che si sta alzando dietro le montagne cuneesi.
0: Uh-huh.
3: E niente, saluto tutti, quelli che mi conoscono, quelli che mi insultano, quelli che mi odiano, tutti quanti.
0: Nessuno escluso.
3: Passate una buona giornata, è come si vuol dire tutti insieme.
0: Lavoratori!
1: Lavoratori!
0: Grazie, grazie mille Greg, pronto?
4: Buongiorno CBS, buongiorno Fabrizio.
0: Chi è? Chi è?
4: Pinerolo.
0: Eccolo.
4: Mercoledì, giro di boa, dai, giodi, dai, andiamo. Lavoratori!
0: Niente, incredibilmente siamo finiti in Veneto.
1: Lavoratori!
0: Lavoratori!
5: Buongiorno capitano, buongiorno quasi belli svegli.
0: Buongiorno.
5: E io sono tornato, sono rientrato ieri. Ma non sono andato via, sono rimasto a Milano. Ho preso un po' di sole sul mio balcone. Sto bene. Adesso sono un po' stanchino però, un pochettino. E stanotte è stata una notte molto movimentata.
0: Di lavoro,
5: però,
0: sì.
5: Un abbraccio a tutti ragazzi. Vi auguro buone ferie. E ci sentiamo più avanti.
0: Dai, va bene.
1: Lavoratori!
0: Lavoratori! Tanto noi siamo qui sicuramente per tutto il mese di luglio. Allora, vediamo chi c'è, pronto?
6: Buongiorno lavoratori!
0: Buongiorno!
6: Sono Damiano da Torino.
0: Ciao Damiano!
6: Tanto per cambiare si va al lavoro.
0: Ecco.
6: Però mi sono svegliato con una bellissima, con un bellissimo pensiero.
0: Ah sì? E quale?
6: Tra 18 anni si va in pensione.
0: Beh.
6: Che bello! Ciao a tutti, lavoratori!
1: Lavoratori!
0: E niente, l'importante è avere la pazienza di aspettare. Allora, 393-800-3000 per i vostri messaggi. Ripartiamo da Nico Santos, c'è All Time High.

0: finale, ve la canto tutta, se volete, se avete la pazienza di star qua, io un minuto e mezzo, due, ve la faccio dall'inizio alla fine. Gaias, che dici?
1: Dico di no, cioè nel senso non tanto per...
0: le mie
1: il tempo
0: doti.
1: Che perderemmo, ma per le doti canore.
0: Ah, proprio per questo.
1: Non te le riconosco, sai, adesso sono molto sincero.
0: Molto bene, no, ma ci sta. Grazie al dottor Gaias, che è, come dire, sempre piuttosto sincero. E che vi sentirete tra pochissimo con le ultime notizie, titolare della redazione questa mattina. Intanto, però, ci sono i vostri messaggi. Vediamo chi c'è. Pronto?
2: Buongiorno Fabrizio, buongiorno Disco Radio, buongiorno a tutti i QBS. Sono Ezio dalla Pala.
0: Ciao Ezio.
2: Sveglio dalle 4 di stamattina, ma fino alle 2 lavoratori. Buona giornata a tutti.
0: Mamma, che
2: Ezio
0: energia.
2: Dalla Pala.
0: Mamma, che energia, Ezio. Pronto?
3: Buongiorno, belli svegli, quasi belli svegli. Dai, siamo al 1° luglio.
0: Sì.
3: Siamo a mercoledì, metà settimana.
0: Vero.
3: Lavoratori, giù dalle brande. Ciao da Marina di Cirie, ciao Gio Fabri!
0: Ma ciao Marina, grazie, grazie mille. Pronto? Chi c'è ancora?
4: Buongiorno Fabri, buongiorno a tutti. Un saluto da Bosa Marina, i pescatori, da Renato, Graziano, Fabrizio e Maria, che sono figli dell'alba, stiamo pescando in ferie.
0: Sì.
4: Pensiamo anche voi, poi oggi un bel bagno qua, ci sono 38-39 gradi, è un ventilato e non... e si sta molto bene. Ragazzi, buongiorno a tutti e buon lavoro a chi lavora, ciao.
0: Lavoratori, aggiungerei, capito? Ci si alza presto per andare a pescare in una giornata di ferie con un sacco di gradi, ma ventilato, si sta bene, che cosa volete di più dalla vita? Non so io.
1: No, non lo so infatti, ma...
0: il famoso spot diceva un amaro, ma in realtà a quest'ora...
1: Diceva così, diceva un amaro?
0: No, un lucano, diceva.
1: Infatti mi sembrava un po' strano.
0: Non volevo dire di quale amaro si trattasse, me l'hai tirato fuori dalla bocca con
1: sì,
0: il forcipe.
1: È un marchio talmente grande,
0: certo,
1: che
0: certo.
1: Non ha bisogno di noi.
0: Molto bene, allora ci sono le ultime notizie, c'è il dottor Gaias in redazione che ci aggiorna.
5: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: E allora vediamo cos'è capitato in Italia e nel mondo nella prima edizione di Link.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata. Ore contate per il caldo più forte, dalla tarda mattinata allerta arancione in Lombardia per rischio temporale fino alla mezzanotte, possibili raffiche di vento fino a 90 km orari e grandinate. Oggi a Milano parchi, i giardini rimangono chiusi, così anche i cimiteri e le piscine, allerta gialla su gran parte del Piemonte. Prostituzione minorile, indagato il giocatore dell'Inter Alessandro Bastoni, è coinvolto nell'inchiesta Escort di Milano, ha ricevuto l'avviso di garanzia e sarà interrogato a breve. Il calcio con la Juve, che ha sottoscritto con la UEFA un accordo transattivo per aver superato il tetto massimo di 60 milioni di perdite nel triennio, multa di 6 milioni in restrizioni alla rosa e 3 anni per risanare il bilancio. Se si nasce negli States, si è americani anche con genitori illegali, sullo ius soli, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha bocciato ancora il presidente Donald Trump. I mondiali di calcio, 16esimi, Messico batte Ecuador 2-0, va agli ottavi, Francia-Svezia 3-0, la Norvegia supera la Costa d'Avorio e tutto, ci risentiamo tra un'ora.
5: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
6: Buongiorno Disco Radio, buongiorno QBS ad Alzada Bourbonnais, direzione Verbania,
0: sì.
6: Oggi giornata sul Lago Maggiore. Che dire, è mercoledì, è il giro di boa, e primo luglio, bellissimo perché ogni giorno che passa si avvicina sempre di più il mese di novembre,
0: sì.
6: E finalmente si starà benissimo senza sto caldo maledetto, squallido.
0: Buona
6: giornata lavoratori!
2: Lavoratori!
0: Ma grazie, grazie mille. Allora parte il nostro From Disco to Disco. Abbiamo scelto Robert Miles.

0: prima in fondo al nostro From Disco to Disco c'erano anche Spoonface con Here For You. Il disco che abbiamo ascoltato appena prima era quello di Bebe Rexha e David Guetta, Sad Girls, e poi One and One di Robert Miles, ad aprire appunto la sequenza da 4 senza interruzioni. 393 800 3000 per i vostri messaggi. Un po' di saluti che vanno a Christian. Buongiorno, buongiorno belli svegli, buon mercoledì, ma grazie, grazie mille, aggiungerei solo un
1: lavoratori.
0: E poi chi c'è? Pronto? Ah, la mocca, ah, la mocca, la mocca, la mocca.
2: Cucurù cucù,
3: QBS, buongiorno.
0: Ah, certo.
3: Caffè pronto, il vostro mocchiere.
0: Grazie,
3: è qui.
0: Grazie.
3: Oggi il caffè lo serviamo alla Cascina San Fedele nel parco di Monza.
0: Oh, bene.
3: Posto meraviglioso, relax e un po' di freschino. Lavoratori!
1: Lavoratori!
0: Ma grazie, grazie mille, pronto?
4: Buongiorno Fabrizio, buongiorno QBS.
0: Buongiorno.
4: Sono Claudia da Carugate.
0: Sì.
4: Volevo fare gli auguri di compleanno a mio bambino.
0: Ah,
4: che
0: sì?
4: Compie 22 anni. Auguri Nicolò, un bacio da mamma e papà. Ciao,
0: ma
4: ciao.
0: Ma che bello, ma che bello questo bimbo di 22 anni. Pronto?
5: Lavoratori, buongiorno lavoratori.
0: Buongiorno,
5: fa
0: buongiorno.
5: Fresh, fa caldo, fa caldo. Fa freddo, capitano, ha visto il caldo degli ultimi giorni. Secondo me ad agosto anticipa l'autunno, se continuiamo così, sempre, sempre, sempre più caldo, sempre prima. Non se ne può più?
0: No, in effetti no.
5: Lavoratori!
0: Ci siamo!
5: Saluto a tutti, capitano Roby, San Secondo di Pinerolo.
0: Grazie Roby,
1: aggiungiamo
0: un bel lavoratore nel finale e occupiamoci invece dei numeri della giornata di oggi. 182esimo giorno dell'anno, 27esima settimana del 2026, con il sole che è già sorto alle 5.40, tramonterà alle 20.48, luna calante illuminata al 99,3%, e per tutti gli altri dettagli non può mancare anche questa mattina il nostro almanacchiere.
6: Buongiorno! Mercoledì 1 luglio 2026, San Teobaldo!
0: Sì.
6: E ricordate, non disperiamoci! Non può fare caldo per sempre.
0: Vero.
6: Ciao.
0: Ma grazie allora al nostro almanacchiere, che ritroveremo domani con le sue perle di saggezza.
7: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
4: Buongiorno belli svegli, buongiorno Disco Radio da Lupin. Dai che mercoledì si scollina. Ciao.
5: Grazie, grazie mille Lupin. Allora siamo quasi pronti per belli svegli, ovviamente con la squadra al completo. Si parte dalle 7, ma intanto abbiamo già scelto uno dei nostri ottantistori, che questa volta arriva dal 1984.